con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

confetto alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi cortellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi cortellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono io chi ne smorfio.

Stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra, ti stando fra,